Tromagan tre manden ke le man salili. Min dongli ye tromagan sil le man. Bunya ni jigya me yal kao. Al yal janto la. Beni fasiali. Ali sona jabate jire. Tromagan sile. Dobrete. Fasiakoli. Fasiakoli.